0: Super illas maladias, doctus bacillaris dixit maravillas. Me, si non annuio domino president, doctissimam facultatem et totam honorabilem companiam ecutantem, faciam illi unam questionem. De hiero, maladus unus tombavit in meas manus, abevat grandam fievram con redublamentis, grandam dolorem capitis, con grandam malam oculti, et grande pena et difficultate de respirare. Volias mi dire, docte bacilliere, quid illi facere?
1: Clisterion donare, postea segnare, e ensuite appelgare.
2: Me, si maladia opiniatria non vulse garire, quid illi facere?
1: Clisterion donare, postea segnare, ensuite appelgare. Renseignerai!